0: io son uomo di pace, e duelli non forse, non ho mensa.
1: Ma perri, o dir subito, perché d'infedeltare nostri amanti sospettati capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piaci.
1: Saggi scherza, o giuro a cielo.
0: Ed io giuro la terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, siamo come tutti noi,
1: car

0: Nobile educazione, in sar sublime, analogia d'umor, disinteresse, immutabil carattere, frutesse, antiglianti, sospiri, carezze, svenimenti. Lasciatemi un po' ridere,
1: venite di riderci,
0: pian piano. E se toccar con mano oggi vi fo che, come l'altro son, non si può dar. Giochiamo.
2: Giochiamo.
0: 100 zecchini e 1000 se volete. Parola,
1: parolissima,
0: e un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo
0: a soldati d'onore.